Si chiama Viajando por el Mundo, questa bella canzone di Karol G, una bella collaborazione insieme a Manu Chao, che è ritornato prepotentemente in auge, no? È sparito per un po' dalle scene internazionali. E adesso, insomma, tra la collaborazione tutta italiana con Alfa e con Karol G, insomma, che ha un respiro un pochino più internazionale, ce lo ritroviamo, diciamo, nelle playlist in tutte le radio del mondo. Meno male, sono molto contenta. Viajando por el Mundo su Radio Number One nel Weekend Number One. I could be

0: mondo questa domenica, come ogni domenica che trascorriamo insieme qui su Radio Number One, appunto nel Weekend Number One, che torna tra poco con una grande canzone. Vediamo che anticipazione vi do. Allora, è perfetta per la giornata di oggi ed è del 2003. Basta, non vi dico nient'altro, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Sunday morning, ve lo dicevo io, avevo l'anticipazione, il piccolo spoiler che ho fatto un attimo fa, vi ho detto la canzone perfetta per la giornata di oggi, infatti Sunday morning, domenica mattina, eccola qua, la Sunday morning che noi ci viviamo insieme ogni domenica nel weekend number one, Maroon 5, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

alla fine, ragazzi, abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare insieme, poi è il momento di salutarci e di lasciarvi in ottime mani. C'è la Virgi pronta da Milano per continuare con voi la mattinata della domenica. Tra poco ci salutiamo.

0: così alla fine anche di questa domenica insieme, il weekend number one, però non si ferma mai, ne avete da ascoltare di cose interessanti e simpatiche nell'arco della giornata qui su Radio Number One. Vi lascio con la Virgi in diretta appunto da Milano e noi ci risentiamo domani mattina con la Combriccola a partire dalle 7. Ciao a tutti, buona domenica.
1: The weekend.

0: Buongiorno a tutti, 3 minuti dopo le 10, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: È in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda il 55enne colpito ieri mattina da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani del bar di Milano dove è avvenuta l'aggressione. Mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che hanno detto di aver perso i suoi contatti da giorni. Non risulterebbero progressi accertati di problemi psichici. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-americano presente all'affollata adunata, tre figli ma non Mojtaba, suo successore. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. L'ENAC assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Un sabato in chiaroscuro per gli azzurri a Wimbledon, Sonego eliminato da Fritz, Berrettini in 5 set da Dimitrov, stesso numero di set per Cobolli sul russo Kachanov, con approdo agli ottavi dove Sinner oggi attende il giapponese Mochizuki. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Oggi incontriamo Corin Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, un'azienda leader nel settore del turismo. Benvenuta Corin.
6: Benvenuti a voi, grazie.
5: Allora Corin, i Grandi Viaggi è una realtà storica che nel tempo ha accolto e continua ad accogliere un numero significativo di ospiti, in particolare famiglie. In che modo sono cambiate nel tempo le esigenze e le aspettative della famiglia italiana in vacanza?
6: Per 15 lunghi anni della mia vita ho vissuto all'interno delle strutture ricettive, occupandomi anche dello sviluppo del servizio, in particolar modo destinato alle famiglie, quindi penso soprattutto alle strutture ubicate in Italia, perché noi abbiamo due strutture in Sicilia, due in Sardegna, una in Calabria e poi due in montagna, iniziando 30 anni fa da famiglie che si presentavano, diciamo, come nuclei familiari standard, quindi con papà, mamma e figli a seguito, e che poi negli anni avevano cambiato configurazione, per cui vedendo come alla fine le famiglie si dividevano, rimanevano nuclei con un solo genitore o nonni che portavano in vacanza i bambini. Siamo venuti poi incontro alle esigenze soprattutto dei ragazzi che trascorrevano periodi con il papà o solo con la mamma o addirittura con i nonni, evitando che questi ragazzi potessero subire dei traumi e che questa vacanza rappresentasse davvero per loro i giorni più belli dell'anno. Ecco, questa è la nostra filosofia.
5: Ed è una missione che portate anche in tutto il mondo, perché poi i Grandi Viaggi sì. Non c'è solo in Italia ma sì. Anche strutture in tutto il mondo.
6: Noi abbiamo delle strutture nostre di proprietà e di gestione in Kenya, a Zanzibar e a Seychelles. Anche là abbiamo declinato lo stesso format con persone che comunque ci seguono ormai tutto l'anno, quindi si ritrovano, noi continuiamo a seguirli anche là.
5: Noi la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, Corin Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi. A presto.
6: Grazie, io ringrazio tutti voi. Buon lavoro, buona giornata e buona vita.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

weekend number one. Per oggi ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 14 in questa domenica di sole, domenica di mare o di montagna, come ci scrivono già al 393-444-0444, numero che dovete utilizzare per condividere la vostra giornata con noi, per farci sapere un po' quali sono i vostri programmi. Qualsiasi essi siano, io sono con voi per 4 ore, quindi ne abbiamo di tempo per parlare e soprattutto per ascoltare della buona musica qui su Radio Number One. Direi di non perdere tempo e di iniziare subito. Ci sono i Pinguini Tattici. The Weeknd.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari ad aprire questa puntata di Weekend Number One, domenica 5 luglio 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati, io sono Gabro. Domenica da Bollino Rossi in autostrada. Servirà tanta benzina e soprattutto tanta pazienza per rientrare a casa o per raggiungere le destinazioni che...

fatto un conto, credo di berne 5 o 6 al giorno. Sono troppi? Non lo so, mi servono. Sì, parecchio. Stimano gli esperti che in Italia vengano bevuti ogni giorno circa 100 milioni di caffè, un equivalente di più o meno 1150 caffè al secondo. Vabbè, 20 regioni, 57 milioni di persone in Italia, direi che è un numero abbastanza... Sì, vuol dire che più o meno tutti ne beviamo in media 2 al giorno. Vi ci ritrovate? Io direi anche di più. Magari c'è qualcuno che abbassa la media e non ne beve proprio, chi lo sa?

0: ma negli ultimi anni sono cresciuti anche i consumi di capsule, le cialde, quelle che mettiamo nella macchinetta per fare più veloce, per essere un po' più sprint al volo. Non muore mai lei, la cara vecchia moca, che continua a resistere nelle case di milioni di famiglie italiane. Direi poi la domenica, come iniziare la giornata al meglio se non con una bella moca di caffè? A me piace di più, non so a voi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è

rallentamenti per un chilometro tra Borgone e Susa verso Bardonecchia, mentre sulla A5 Torino-Courmayeur code a tratti in direzione Courmayeur. Ci spostiamo nella zona di Roma e dintorni, dove ci sono problemi sulla A24 Roma-Teramo in direzione Lunghezza con il veicolo fermo allo svincolo. L'appuntamento con il traffico torna la prossima ora, fate buon viaggio!

65 date. La bella notizia per i fan italiani è che Olivia tornerà anche nel nostro paese con due concerti all'Unipol Dome di Milano. Saranno il 27 e il 28 aprile 2027, quindi l'anno prossimo, accompagnata dalla sua band, i Dice Beats, che poi saranno gli ospiti speciali del suo tour. Su Radio Number One adesso cambiamo atmosfera totalmente, torniamo nel 2007 con un artista che non passa mai di moda. Lei è Alicia Keys e questa è la sua No One.

Marrakesh su Radio Number One, 11:38, una rivisitazione del singolo di Gianna Nannini uscito nel 1979, si chiamava America, con l'aiuto anche, no, la collaborazione di Marrakesh, hanno fatto un po', hanno una nuova idea sul sogno americano, quindi l'America che all'epoca sembrava tanto bella, carica di opportunità, quella di Arnold Schwarzenegger, diciamo, quei tempi dove si partiva, si arrivava in America e in qualche modo si riusciva a costruire un futuro migliore. Forse oggi, almeno secondo loro, non è proprio così. Voi cosa ne pensate? 393 444 0444. Cenico Santos.

0: All Time High, Nico Santos, state ascoltando Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

and Fire, un classico del 1979 che ancora oggi fa alzare chiunque dalla sedia. Nonostante però il ritmo travolgente, il testo ci racconta qualcosa di più profondo, ovvero la discoteca come rifugio, come posto in cui dimenticare, diciamo, per qualche ora i nostri problemi, quelli della vita quotidiana. Quindi sì, una canzone assolutamente nata per farci ballare, ma anche per ricordarci alla fine quanto la musica possa essere una forma di evasione, un momento dove staccare la spina. Brano che è arrivato fino al sesto posto della classifica americana ed è diventato uno dei simboli assoluti dell'era disco, entrando nell'immaginario collettivo e continuando poi a far parte anche di film, serie TV e poi le feste di tutte quante le generazioni. L'appuntamento con la grande canzone torna anche nella prossima ora su Radio Number One.

Anche se non trovi le parole, lo dice Elisa, era il 2009, una bellissima canzone appena ascoltata qui su Radio Number One. Andiamo avanti con Rosé, Bruno Mars, Appetit.

0: APT, Rosé, Bruno Mars, state ascoltando Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi

0: buenos días, sono le 12 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni, la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

0: mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Weekend number one. Stare con

Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Number One? Terza ora del Weekend Number One in mia compagnia. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti se vi siete appena collegati. Sono Gabro, starò qui con voi fino alle ore 14. Cosa fate voi questa sera? State seguendo i mondiali? Se sì, giocano Brasile contro Norvegia, gli ottavi di finale

compagni, perché i paraguayani, i giocatori, sono veramente tignosi, come si dice in gergo calcistico. Cercavano di dare fastidio, no? Di rovinare un po' quella che era la partita della Francia, soprattutto sotto a livello psicologico. Quindi creare nervosismo per fare in modo di favorire errori da parte dei Bleu, che hanno vinto grazie a un rigore di Mbappé. Stasera, appunto, vi dicevo, c'è Brasile contro Norvegia. Io mi diverto un sacco a vedere i norvegesi quando festeggiano e vincono la partita con la famosa Viking Row. Cioè, non so se avete visto, c'è praticamente il capitano che batte e rullo di tamburi, no? E i giocatori simulano all'unisono l'antica vogata dei norvegesi. Ci sono gli Sister Sisters.

primis Brasile contro Norvegia, poi stanotte alle 2 ora italiana giocano Messico contro Inghilterra. Si gioca allo stadio Azteca, città del Messico, è uno degli stadi più iconici del mondo, è stato già sede delle finali dei mondiali del 70 e dell'86 e uno dei fattori più importanti di questa sfida è l'altitudine. Perché, mi direte? Perché lo stadio e città del Messico si trovano a 2200 metri sul livello del mare. Per l'Inghilterra rappresenta una difficoltà notevole perché a queste quote l'aria è più rarefatta, quindi si fa fatica a respirare e a far circolare l'ossigeno nel nostro corpo, anzi nel loro soprattutto, che non sono abituati. Il Messico invece gioca molto spesso in questo stadio e quindi ovviamente è abituato. Quindi qual è stata la trovata dello staff dell'Inghilterra? Ovviamente sono voci di corridoio, non c'è nulla di confermato e di ufficiale. Pare che lo staff dell'Inghilterra starebbe valutando di usare il Viagra, che non è vietato dalla federazione come possibile, diciamo, aiuto contro gli effetti dell'altitudine in vista proprio della sfida contro il Messico. Non so se mi sono perso qualcosa oppure no, pensavo servisse per altro. Vediamo se lo useranno veramente o è solo una frottola.

0: Houdini, lei è Dua Lipa e questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

Situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 4 Milano-Brescia, incidente tra Monza e la tangenziale est in direzione di Brescia con code in formazione. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, incidente con persone coinvolte tra Sicignano Potenza e Campagna in direzione Fisciano. Ci sono rallentamenti segnalati. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Ancona con code tra Bologna-San Lazzaro e Forlì in direzione Ancona, mentre ci sono dei rallentamenti anche sulla A51 tangenziale est di Milano. Altro veicolo in avaria sulla 8 tra Solbiate, Arno e Cavaria in direzione sempre di Milano. L'appuntamento con il traffico torna la prossima ora, fate buon viaggio e mi raccomando massima prudenza.

Brasileiro. Abbiamo appena ascoltata qui alle 12.27, a proposito di Brasil, stasera dicevamo che c'è la partita Brasile contro Norvegia. I norvegesi, oltre alla storica tradizione di imitare, no, la vogata che facevano gli antichi vichinghi, hanno delle strategie ottime per affrontare al meglio questo mondiale, che si basano soprattutto sul mantenimento di una dieta ferrea e a cui i giocatori sono abituati. Infatti hanno portato, insieme a tutta la squadra, 300 kg di salmone, 30 milioni di chili di arance e cibi tipici ai quali i norvegesi sono abituati, perché anche loro ovviamente in Messico hanno difficoltà con le alte temperature. Hanno anche a disposizione 3 chef che si occupano solo di loro. Posso dire che mi è venuta voglia di diventare norvegese? Adesso c'è Kylie Minogue, All the Lovers.

Radio Number One alle 14:35. Allora, mentre io mi trovavo in quel di Roma, magari anche altri di voi che stanno ascoltando la radio si trovavano in altre parti del mondo e d'Italia, magari ci state ascoltando tramite la nostra app che vi consiglio sempre di scaricare. Comunque il mondo è andato avanti, cioè il mondo esterno è andato avanti, soprattutto nel mondo dello sport sono successe una serie di cose che tra poco approfondiamo, ma nel frattempo apriamo la nostra parentesi sportiva con la partita dei mondiali tra Paraguay e Francia. Perché è stata una partita che da chi l'ha vista insomma racconta essere stata una bruttissima partita, ma soprattutto, a parte che la Francia è passata poi ai

finale grazie a un gol di Mbappé. La cosa che bisogna sottolineare, per questo stiamo già parlando di questa situazione adesso, è che la Francia è rimasta bloccata da una tempesta in aeroporto. Di situazioni climatiche sfavorevoli ne stanno parlando tantissimi lì in America. Fino ad ora non ci sono state grosse conseguenze, però per esempio la Francia è rimasta bloccata in aeroporto a causa di una tempesta. Quindi speriamo bene per il futuro.

0: Kyle Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

1991 i Dire Straits pubblicavano questo album e io mi accingevo a nascere, perché questo album è stato pubblicato nell'agosto del 1991, un mese dopo, ma proprio un mese esatto dopo, mia mamma dava alla luce questa persona che adesso 35 anni dopo vi sta parlando qui su Radio Number One, con in sottofondo questo splendido successo che va oltre il semplice tributo nei confronti di Elvis Presley. Questo è un pezzo che in realtà attinge al mito dello stesso Elvis e narra di questa fan di Elvis stessa che prova insistentemente a mettersi in contatto con il proprio beniamino. E tra l'altro all'interno del testo la cosa carina è che vengono citati proprio i brani stessi di Elvis Presley, come Love Me Tender, come Return to Sender, Heartbreak Hotel. Cioè ci sono tantissime canzoni di Elvis che vengono citate e credo che i Dire Straits abbiano creato questa canzone, ripeto, che va oltre il concetto di tributo e che abbiamo ricordato e riascoltato qui su Radio Number One. Tra l'altro, attraverso questa canzone noi non soltanto ricordiamo i Dire Straits, ma ricordiamo anche la rilevanza che ha tutt'oggi, e che aveva ai tempi ovviamente della pubblicazione di questa canzone, il mito dello stesso Elvis. Quindi passato, presente e di certo anche futuro vedranno protagonista questo meraviglioso artista che ha animato la musica mondiale ormai un bel po' di decenni fa, mi verrebbe da dire. Adesso su Radio Number One invece continuiamo con la musica e lo facciamo con Lady Gaga, Dirty. Su Radio Number One arriva Runaway.

Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, noi non parliamo più tra di noi, ovviamente in questo caso si tratta di una storia di coppia e invece noi parliamo, io con voi e voi se volete al 393-444-0444 anche con me. 14:52 Radio Number One, Weekend Number One, abbiamo aperto prima qualche minuto fa la nostra parentesi sportiva che adesso prosegue qui nelle vostre orecchie, nelle vostre autoradio, mi viene da dire, con la Formula 1 dopo aver parlato del calcio. Perché? Perché alle 16 ci sarà il Gran Premio di Silverstone della Formula 1, c'è stata la sprint, la gara sprint ieri e il nostro, mi riferisco come Italia, Kimi Antonelli ha vinto la sprint race di Silverstone, quindi in casa di Lewis Hamilton vince un italiano, ma Hamilton comunque si è piazzato direttamente alle sue spalle al secondo posto, Leclerc ha chiuso al quinto, ci sarà la gara per l'appunto alle 16, in questo caso la pole è sempre di Kimi Antonelli e poi dietro di lui ci saranno Leclerc ed Hamilton, sarà una bella gara.

0: Oh ragazzi, comunque ridendo e scherzando, la nostra prima ora l'abbiamo già portata a casa. Ne mancano ancora tre, di conseguenza tante chiacchiere ancora da fare. Tra l'altro specifichiamo anche un'altra cosa, così chiudiamo anche la pagina sportiva in questo momento, poi la riapriremo a tempo debito. Doveva scendere in campo alle 14:30 Jannik Sinner contro Shintaro Mochizuki. In realtà la partita è stata spostata alle 17:20, quindi ci sono dei ritardi, ma questo accade sempre nei tabelloni, soprattutto degli Slam, e Wimbledon non è esente da questo tipo di ritardi, quindi ci sarà modo di raccontare almeno l'inizio della partita di Jannik Sinner e poi il racconto proseguirà con il resto della programmazione di Radio Number One. Era giusto specificarlo perché magari qualcuno diceva: ma scusa, ma Sinner non doveva iniziare alle 14:30? Ragazzi, hanno spostato la partita, non è negligenza, ecco, questo specifichiamolo sempre. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One che continua tra poco.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: rock di Radio Number One. Sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il Cremlino ha minacciato la Polonia attraverso il portavoce Dmitry Peskov, avvertendo Varsavia di riflettere sulla propria sicurezza a causa della produzione di droni destinati all'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha diffuso la mappa degli impianti coinvolti. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia a pagare 60.000 euro di risarcimento per l'approccio sessista di una magistrata in un caso di violenza sessuale. La PM aveva normalizzato le violenze domestiche, affermando che la resistenza della donna va vinta dal marito. A Milano, Lamin Saidigli, di 22 anni, è stato fermato per tentato omicidio dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar con una lama da 21 centimetri. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri che si è divertito e che appena esce lo rifà. Sono iniziati i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria nel nodo di Firenze con la sostituzione del ponte alpino. I pendolari affronteranno corse dimezzate, deviazioni sull'asse tirrenica e viaggi fino a 6 ore di durata per tutta l'estate. Eros Ramazzotti ha accompagnato la figlia Aurora all'altare per le nozze con suo marito Goffredo, definendoli un miracolo in quest'epoca dove tutto sta diventando futile. Michel Hunziker ha letto anche una lettera dedicata alla figlia durante la cerimonia. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
10: Weekend Number One.

Harry Styles, la nostra seconda ora si apre con la sua American Girls su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno nel weekend Number One. Un piacere essere in vostra compagnia, un piacere anche leggere i vostri messaggi perché ampliano la nostra discussione in merito ad un argomento oppure ad un altro ancora. 393-444-0444, è arrivato questo messaggio di Federico che vi leggo. Ciao Alvise, ieri sera ero con amici e a un certo punto ho detto agli altri che stasera Ultima avrebbe cantato davanti a 250.000 persone. In questa conversazione un amico ha risposto: ha battuto il record di Vasco, vuol dire che Ultimo è meglio di Vasco? E lo stesso Federico risponde che Ultimo ancora deve fare tanta strada per essere paragonato a Vasco, però sicuramente stasera ha fatto qualcosa di memorabile. Poi mi chiedi un parere, Federico, guarda, te lo dico in tutta sincerità, secondo me non c'è da fare nessun paragone, stiamo parlando di due epoche diverse, due artisti diversi che sicuramente nel loro e con i loro fan hanno ottenuto dei successi straordinari sia per loro stessi che per la loro carriera, ma soprattutto proprio per tutto l'afflato di gente che ha deciso di seguirli nel corso della loro vita.

Cyrus, End of the World su Radio Number One, e ancora prima Taylor Swift. E a proposito di Taylor Swift, dobbiamo tornare un attimino indietro nel tempo, anche in questo caso lo facciamo con la data del 4 luglio, quindi la giornata di ieri, perché Taylor Swift si è sposata, finalmente si è sposata, lei e Travis Kelce, il giocatore di football americano, sono convolati a nozze all'interno del Madison Square Garden, che si è illuminato di blu per l'occasione, blu e rosa per l'occasione, e a celebrare il loro matrimonio c'è stato l'attore Adam Sandler, quindi una cerimonia piena zeppa di star. A quanto pare gli invitati sono stati 1000 e a tutti gli invitati sono stati sequestrati gli smartphone per un paio d'ore per evitare di scattare foto, video, e la messa si è celebrata in totale silenzio stampa. È stato un matrimonio come tanti altri ne vediamo in giro per il mondo, senza nessun tipo di foto, senza nessun tipo di elogi, e a quanto pare se la sono goduta, e quindi tanti auguri ai due sposi.

0: Dancing in the Flames, anche lui su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli Scombriccolati del Mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A14, dove il traffico è tra Bologna, Borgo Panigale, e la A1 Milano, Napoli. Andiamo avanti poi con la A5, dove le code sono lunghe 3 km tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione di Torino, mentre invece sulla tangenziale ovest dobbiamo sottolineare un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra la SS11 Padana Superiore e la SS33 Molino Dorino. Sulla A27 Mestre Belluno, code tra la A4 Padova Venezia e Treviso Sud in direzione di Belluno, mentre invece segnaliamo un incidente sulla A14, notizia che è appena arrivata. Incidente all'area di servizio Foglia in direzione di Bologna, così come dobbiamo segnalare anche sulla A12 Genova Rosignano dei veicoli scortati a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Andiamo avanti poi con la A1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono tra Parma e Fidenza in direzione Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A4 Venezia-Trieste, dove il traffico è tra la barriera di Trieste-Lisert Monfalcone Est in direzione Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Tanti sono gli aggiornamenti, veramente tante sono le macchine in questo momento nelle strade e autostrade italiane, persone che vanno, persone che vengono, vacanze che iniziano, vacanze che finiscono. Ragazzi, il periodo delle ferie, ovviamente rientro, anche andata, ritorno, insomma, sono periodi tosti, soprattutto nelle nostre strade e autostrade italiane. In questa domenica 5 luglio ce ne stiamo rendendo conto con tutte le notizie che arrivano. Io devo sottolineare, tra l'altro, perché non l'abbiamo fatto nei secondi precedenti all'interno del nostro spazio degli aggiornamenti, dobbiamo segnalare un incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione Bologna sulla A14 Bologna-Ancona, quindi era giusto dare anche questo aggiornamento. Adesso torniamo alla musica con Karol G e Manu Chao e la loro Viajando por el Mundo. Eccoli, li ascoltiamo insieme.

Material Lover su Radio Number One. Signori, è finita Gran Premio di Silverstone e il predestinato ha vinto. Lewis Hamilton, magari. Charles Leclerc vince il suo primo Gran Premio di questo 2026 a Silverstone. Lewis Hamilton invece al terzo posto. Forza Ferrari.

0: Self-Aware anche loro su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

It's My Life, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One alle 17.46. It's My Life dei No Doubt. Non è una canzone originale, ma sicuramente gli storici della musica questa cosa la ricorderanno, perché la canzone originale in realtà è stata pubblicata nel 1984 dai Talk Talk di Mark Hollis. Mark Hollis che purtroppo è scomparso un paio di anni fa e la sua mancanza si sente veramente tanto. E dopo una grande emozione, un grande successo di quest'estate, arriva Buon Vento, Giovanotti e Alfa. Ed è un po' di...

0: purtroppo è stata la possibilità. Adesso, come cose non esistono più, adesso ci sono loro due con le loro due carriere separate. Vabbè, questo è un altro discorso che approfondiremo in un altro momento. Io adesso lascio la palla e il timone di comando allo zio Nasty, che vi porterà avanti con il Weekend Number One fino alla sera. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo sabato e domenica prossima, sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buona settimana. Ciao.
1: The Weeknd.
2: La musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Number One sempre in tasca.
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
5: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
4: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
1: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
6: Weekend Number One.
8: It's the weekend! Buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Come tutte le domeniche sera sarò con voi fino alle 21 con un bel magazine pieno di cosette interessanti. Prima di cominciare, ovviamente, saluto e ringrazio Alvise che mi ha passato il testimone, ma adesso tocca a noi, e dico noi perché non sarò solo, quindi inizia l'ultima parte del Weekend Number One.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi terrà compagnia per ben tre orette con un magazine che vi ho preparato assolutamente interessante. C'era un po' per tutti i gusti. Prima di cominciare, il saluto, quello fatto bene, al Dream Team del weekend, a tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia durante questo fine settimana, a partire dalla combricola, dagli scombricolati, cioè Pat Romano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, per poi passare a Virginia, naturalmente Stefano Federici che si è puppato anche la serata di sabato, e c'è anche il buon Alvise che mi ha passato il testimone. Detto questo, tocca a noi, tocca all'ultima parte, all'appendice, alla coda, all'evoluzione, al prolungamento, all'estremità della domenica sera. Qualsiasi cosa stiate facendo, la musica di Radio Number One vi accompagna fino alle 21, con, vi dicevo, un sacco di belle cosette, perché parleremo di souvenir, vacanze. Anzi, facciamo così, partiamo subito dai souvenir e vi faccio anche una domanda, così potete iniziare a scrivere i vostri messaggi al 393 444 0444. La domanda è questa: qual è stato il souvenir più originale che avete riportato a casa e da dove? Magari raccontatemi anche un pochettino tutta la storia che c'è intorno a questo souvenir. Poi vi racconto il perché. Intanto torniamo alla musica, vado a prendere un ospite che sta girando per i corridoi, così facciamo quattro chiacchiere insieme, e intanto ci ascoltiamo Sick City e soprattutto la voce di Dua Lipa con Electricity.

0: sanguigni tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Allora, posso chiedere, sorry, Andrea Brum Brum Ferrari, vuoi parlare con me? Vuoi entrare anche tu nel mood della domenica sera?
1: Beh, bien sûr, bonsoir, bonsoir. No, perché hai citato tre lingue diverse. Sorry, scusa, lo sento. Allora ho aggiunto anche il francese. Buonasera, caro zio.
0: In francese com'è? Scusa?
1: Excusez-moi,
0: mon ami. C'est vrai,
1: Pierrot.
0: Allora, parliamo di una cosetta, visto che ti tiro dentro, tu sei qui, c'è da lavorare, devi scappare, lo sappiamo che sei un uomo molto impegnato. Vorrei chiederti qual è il tuo souvenir preferito di tutti i tempi che ti sei portato da qualche vacanza.
1: Ma difficile.
0: Lo so che è difficile, così al volo, proprio a botta.
1: Dovrei pensarci a lungo, sinceramente. Ricordo quando ero ancora alle scuole elementari, quindi diciamo non è un souvenir particolare per l'oggetto in sé, ma è abbastanza, provo affetto verso questo oggetto.
0: Non mettermi l'ansia, no, come tipo, sempre, fammi sapere cos'è.
1: Era la primissima volta nella mia vita che senza genitori dormivo fuori casa, eravamo in montagna, era la quinta elementare e mi ricordo che eravamo stati a Lizzola, che in montagna appunto, e avevo portato a casa il mio primo souvenir forse di sempre.
0: Adesso picchio io per voi, ce lo vuoi dire o no? Se non ce lo vuoi dire ci teniamo l'ansia per noi.
1: Ce l'ho ancora appeso sul muro a casa, nella mia cameretta.
0: Ce l'ho, le corna di cervo.
1: No, è tipo un termometro, di legno con uno scoiattolino vicino.
0: Proprio guarda, bella cagata, bello.
1: No, era molto carino, mi era piaciuto tanto, quindi per me ha un certo valore affettivo.
0: Lo capisco. Tra poco ti racconto il mio, perché se il tuo fa cagare, perché possiamo dirlo, domenica sera,
1: no,
0: siamo tra amici,
1: dire.
0: Non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo pensato tutti che il tuo termometro è pazzesca,
1: ma
0: proprio dai. No?
1: Non è che non puoi dire la parolaccia, quindi non fare turpiloquio, il problema è che mi stai offendendo.
0: Ah, perché tu sei convinto di aver comprato un bel souvenir. Allora, abbiamo parlato del souvenir portato a casa durante la prima gita di Andrea Brum Brum Ferrari, perché... perché portare a casa una calamita da frigorifero è fuori moda, cioè nel 2026 sempre più viaggiatori riempiono la valigia di snack, bibite, dolci tipici trovati nei supermercati del posto, cioè il fenomeno si chiama snack packing e praticamente è portare a casa non un souvenir di quel tipo, ma qualcosa da mangiare del posto che c'è solo lì.
1: No, capisco, però poi scadono questi souvenir, no?
0: Che frega, quindi... perché tu pensi solo a mangiare, non lo sapevo.
1: Li porta a casa per cosa? Per tenerli lì nella credenza?
0: Certo, vabbè, tra poco vi raccontiamo di più, intanto Post Malone, Chemical.

0: Sono in compagnia del mio socio Andrea Brumbrum Ferrari questa domenica sera. L'ho rubato ai suoi affari qui nei corridoi della radio, perché stiamo parlando del snack packing, cioè della nuova, chiamiamola, modalità di portare a casa, invece di un souvenir calamita, la famosa
1: la spilla, magliettina,
0: la gondola quella che fa la neve, quelle belle
1: le
0: tamarrate.
1: Palle.
0: Cosa?
1: Le palle la neve. La gondola per la neve.
0: Anche la gondola nel contenitore un po' più grande. Sì, però anche nella palla, è vero, la palla gigante. Invece di portare a casa quella roba lì, molti supermercati sono diventati delle attrazioni turistiche. Perché? Perché fanno proprio un packaging particolare degli snack, delle bibite, quelle che non berrai mai. Le tieni proprio come soprammobile poi a un certo punto.
1: Pensa a te. Però scusami, tu prima hai chiesto a me il souvenir più strano che abbia mai portato a casa da una vacanza. Sono arrivati anche tanti messaggi, però vogliamo sapere anche il tuo.
0: Allora,
1: perché eravamo rimasti lì.
0: Anch'io l'ho comprato durante una delle primissime gite alle elementari. Siamo andati a Torino, che è una città che io adoro, veramente, mi spiace un sacco.
1: A casa, posso indovinare? Dai. Un sarcofago in miniatura.
0: No, perché non siamo andati a vedere il museo egizio, che tra l'altro è sempre un bel vedere, sempre un bel appassionato.
1: Fiera del libro.
0: Nemmeno, siamo andati sulla Mole a vedere la Mole Antonelliana, Insomma, e vendevano di tutto e di più con tema mole. Io ho comprato il primo coltellino.
1: Quello svizzero.
0: Coltellino, tipo coltellino svizzero. Con sopra tutto il disegno della Mole Antonelliana.
1: Ma pensa a te, il mio l'ha bistrattato al 100%, perché invece il suo di souvenir, cosa ne pensate? Cosa ne pensate?
2: Bellissimo. Weekend number one. Con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
2: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Bruno Mars con Oh My Soul. Come vi ho chiesto ad inizio puntata, sono arrivati un sacco di messaggi a proposito del souvenir più originale che avete riportato a casa e da dove. Allora, parti tu, Andrea, che c'è anche la voce un po' più bella della mia, c'è questo timbro importante, così sembrano seri.
1: Va bene, leggo io, anche se insomma il programma è tuo,
0: sì, però sì,
1: nel senso adesso mi tiri dentro.
0: Pagano me e lavori tu, che mi sembra la cosa migliore, prego.
1: Matteo dice: altro che calamite, io colleziono proprio pacchetti di patatine dai gusti assurdi prese all'estero, in effetti ce n'è. Il souvenir più incredibile però l'ho portato a casa da un viaggio a Tokyo. Parla di una lattina di zuppa di mais calda presa da un distributore automatico a tarda notte. Dice di non averla mai aperta, e te credo. È sul mio scaffale da 3 anni come un cimelio di designer. Spero che sia almeno esteticamente
0: fagiolata.
1: Bella.
0: Allora andiamo a Savona da Sara. Ciao ragazzi, mio marito dice che porto a casa solo spazzatura, ma per me sono tesori. Il mio souvenir più originale è un sasso perfettamente levigato e tondo preso su una spiaggia remota dell'Islanda. Non ha un valore economico, ma ogni volta che lo tengo in mano mi ricordo, eccetera eccetera. Però scusa, tu il sasso non l'hai mai portato a casa? Io sì.
1: No, il sasso no, conchiglie sì, però dipende anche da che posti, perché in alcuni posti proprio non puoi portare a casa sabbia.
0: Secondo me il sasso sì.
1: Sassi sì.
0: Adesso ti arrestano per un sasso, dai.
1: Forse dall'Islanda si può fare, non lo so.
0: Non lo so, dai. Magari... Chiudi con questo Davide da Piacenza.
1: Dice che è stato a New York, è tornato a casa con un giornale quotidiano del giorno in cui lui è arrivato, preso in un'edicola Times Square. Ormai non li compra più nessuno i giornali, però conservare le notizie vere, pubblicità e persino il metodo di quel preciso giorno all'estero, insomma, mi è piaciuto, è qualcosa di importante per me.
0: Però dai, è carina questa cosa perché ti ricorderai per sempre il giorno in cui sei stato in quel posto, quindi originale come souvenir.
1: Sì, anche se comunque credo che uno se lo ricordi perché l'ha segnato in agenda.
0: È preciso, sempre preciso. Va bene, senti Andrea, io chiuderei con te questa piccola parentesi rinnovando l'appuntamento, visto che domani è lunedì, per un'altra settimana di One Match.
1: Settimana di One Match che parte appunto domani, mi raccomando, tutti presenti dalle 13 fino alle 14, tante sfide in programma, stiamo cucinando.